ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Debe baragi, anabe adeno ni mato tuburdo ingia. Mi adetam ni chanywe mato amawor melimwere. Yote gobe limono kumoni ingia.
1: Umi yogono?
0: Umi adelu.

Il popolo per l'amore non lo trovo io te mora po. Il per l'amore non lo trovo io te mora po. Un po' di arci mi chiama di qui. E non è ciò che è ne ti do a me. Cara il lavoro vuol dura per me e te ne dana. E non puoi amare te ne amare te. Un po' di arci mi chiama di qui.

0: Hot Radio. Piyum yekere werkwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti winyo Hot Radio. Iti winyo Hot Radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
2: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: Old Radio.
1: Pillon chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
1: Iti winyo Old Radio.